0: Hello.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
4: Hello.
5: Hello.
6: Hello.
7: Hello.
8: Hello.
9: Hello.
10: Hello.
11: Hello.
12: Hello.
13: Hello.
14: Hello.
15: Hello.
16: Hello.
17: Hello.
18: Hello.
19: Hello.
20: Hello.
21: Hello.
22: Hello.
23: Hello.
24: Hello.
25: Hello.
26: Hello.
27: Hello.
28: Hello.
29: Hello.
30: Hello.
31: Hello.
0: Hello.
32: Hello.
33: Hello.
34: Hello.
35: Hello.
1: Hello.
36: Hello.
7: Hello.
36: Hello.
33: Hello.
0: Hello.
33: Hello.
7: Hello.
9: Hello.
10: Hello.
11: Hello.
12: Hello.
13: Hello.
14: Hello.
15: Buongiorno.
16: Hello.
17: Hola.
18: Hello.
19: Hello.
20: Konnichiwa.
0: Konnichiwa.
21: Hello.
1: Hello.
19: Hello.
4: Hello.
37: Hello.
4: Hello.
38: Hello.
2: Hello.
5: Hello.